Dammi miei fiori, dammi miei fiori, dammi miei fiori. Dammi miei fiori, dammi miei fiori, dammi miei fiori.